0: Oggi nessuna tristezza è un giorno di allegria.
1: Lascia restare, lascia stare, se mi ha tirato, se tu non lo perdi via.